0: Lei è mia sorella, Chiara.
1: In cui Chen Xi non può tampare.
2: Sì, se le dico la verità, io la perdo.
1: In cui io ni, si sheng wu han.
3: I momenti belli li devi prendere. La vita è una.
1: Da Hua Qing Sheng, 9月23日晚上9点15分，凤凰卫视电视台。
4: 我已经出了90%。

0: 时局瞬息万变，观点永在交锋。深度对话，近距离知悉世界变化。广邀高朋，汇集独家研述，搭建共商平台，扩展东方交流边际，以立场纵论思想，以多元构筑视野，洞察时讯，博览全球风云。风云对话，星期日下午2:30，凤凰卫视资讯台。
1: 每一个焦点让你洞察瞬息万变，每一步动态带你迈向市场前沿。从金融中心感知活力，沿经济脉络构建未来，让世界看见亚洲，从亚洲看见世界。中国银行香港亚洲财经透视，星期一至五，凤凰卫视中文台。
0: 缘分的天空。
2: Io faccio assistenza domiciliare alle persone come lei.
3: A persone come me.
2: Sì.
0: 因为谎言造就缘分。
2: Ci va di venire a pranzo da mio genitore in campagna. Lei è mia sorella, Chiara.
0: 因为珍惜，不敢坦白。
3: Se le dico la verità, io la perdo.
0: 因为有你，此生无憾。
4: I momenti belli te li devi prendere. La vita è una.
0: 大话情圣，9月23日晚上9:15，凤凰卫视电视台。